Beh, facciamo le cose in relax. È notte fonda. Mangiato forse troppo. L'ultimo whisky mi ha reso un poco tocco. La sigaretta è l'ultima di 100. E sono stanco. Di colpo mi addormento.

0: baci piano, mi mordi forte il collo.
1: E mentre urlo,
0: mi freghi il portafoglio. Porca miseria, perché quelle candele? E le lenzuola? Perché le hai messe nere?